mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, ve se lo te biberò, te bipilla, se lo mono, la mumilla sia milla.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse toppa gosmi o recor. Talmerixis cato debirasi, adromito scalpasi,